Rocky, Rocky, Mexico. Perché si guarda di pensare a voi con la vita. E guardi a te il mondo con il coraggio e andata. Oh, basta gatto, basta gatto, basta gatto, basta gatto, basta gatto.

Corpo soneto, salsa il nostro effetto, tumpata sul ponte, terre anche e nel ponte, mica.